0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Radio Pego. Sempre con Willy.